horizonto, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi sen censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui lei della pensione mi esige strei voi che ormono e la mattina sto aspettando che a te mi farà smiracoli.

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

Zonto, c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza insuro, i per ma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, della desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione, mi exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semoi farà sviraggio, che al feio estas vera

l'orizzonte c'è le si sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morighi che essa sviro adesso si stinta porta poco anto sta culo mi sen censuro i ferma so culo mi che leva spri e da vaghino inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro, della desiro e mi resti de giusto spenso. En la cuireio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la matena sta spettacolo, che attivi se noi faras miracoli, c'è il feio